Akana Bamuo. Hey, Saniana Samtia. Woni Antonio. Adu wuso. Wabaya wusa. Wakana Bamu. Hey, Saniana Samtio. Woni Antonio. Hey. Wapaya wasa. I want your name. What